0: usi fumo. La punica, manda catatica, la distanza bloß fällt Diana, primo la punica, heuer canusa, cofia, arabica, yucca, alufolia.
1: Gloriosa!